0: Sì, non ti farei così capisciare.
1: Cosa?
0: Bridge in Fairfax Street with Wisconsin Boy Boy Sam 2927. Boy Boy Sam 2927.